ma dorme. Non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.